Attenzione, attenzione. A chi la radio cecoslovacca de Praga a ondas cortas, onda ULR4A 2534, SOS 11.840 kilociclos.

Attenzione, attenzione, a chi la radio cecoslovacca de Praga a ondas cortas, onda ULR4A 2534, eso es 11.840 kilociclos.

Attenzione, attenzione, a chi la radio cecoslovacca de Praga a ondas cortas, onda ULR4A 2534, eso es 11.840 kilociclos.